0: contratto nuziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo?

0: di vetro, ma se li incontrano.
1: Lasciami, per carità, per carità.
0: Ora serenatevi, ritrampinatevi, in me fidatevi, ben tutto andrà.